Shadia me passo tia siense, unyanko pondi, unipebia pedi a mano. So pesa obetrobon, samsam kusia ya, a waope. So pesa obey unyanko pompa, and namo peso. And I catch a radiance radi, Jimmy pe, name pe you woo. Namami radi woope, a met namimo, Cancelano, Cancelano, Cancel radi, Jimmy pewati. Me ho se me pani yo wo am mo me Christo je me pe na

Christo onam ni difo so a wasiesie no kwai sono ko so e dia ma Christo fo ene agidifo nyina no every Friday bia e baso e wa ho fo de kroma e ntia.